Celebramus missam de memoria immaculati cordis Beate Mariae Virginis, cum prefazione prima de Beata Mariae Virgine et prece eucharistica prima.

Gesù Cristo, Figlio dei vivi, qui sunta te Padre, scoperante Spirito Santo, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me, per hoc sacrosanctum corpus et sanguine.